sei partito, è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata.

0: La musica. Toc.
1: 4 e 1.
2: Tutti frutti. Oh Rudy. Tutti frutti. Oh Rudy. Tutti frutti. Oh Rudy. Tutti frutti. Oh Rudy. Tutti frutti. Oh Rudy. Wabba-ba-loom-wabba-la-bam-boom. I got a gal named Sue. She knows just what to do.